Beatus Agiu, che Maria stis Partenu, che in alto pisanda. Stavro tenda di perimone di pondiu Pilatu, che pa fonda, che da fenda, che anastanda di triti mera catatas grapas, che anel tonda istus uranus, che cate zomenu